0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Rock it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Just Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: On Friday the 13th of December, gruesome

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dentro.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
3: Programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste del l'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i tempi. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alle vigilie del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
9: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore. Nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, la sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
8: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
9: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche che con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2640.

0: piena collaborazione con gli investigatori.
1: Voltiamo pagina. Dopo 34 anni da contrada dell'Aquila torna a vincere il Palio di Siena e perde così il primato della cosiddetta nonna, la contrada che attendeva da più tempo il successo. Protagonisti della corsa il fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, e il cavallo Diodoro, già vincitori lo scorso anno con i colori dell'Oca. Dopo una lunga fase di partenza, con 4 uscite dai canapi, l'Aquila ha preso subito il comando, mantenendolo fino al traguardo dei 3 giri in Piazza del Campo. Inutili tentativi di rimonta della civetta, da segnalare le cadute dei fantini di Giraffa, Torre, Drago e Bruco. Diodoro conferma così il suo straordinario rendimento con 2 vittorie in 3 pari disputati.
0: Infine lo sport, tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero 1 del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il 5° anno consecutivo. Calcio invece, con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, l'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. In Germania infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
4: Sono cresciute veloci.

È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio. Nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante, Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste l'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 8
1: e un minuto. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. Un viaggio che, secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
10: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno le prossime ore nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
9: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
10: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
9: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di infrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori. spettatori.
10: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe

0: La federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona. What is

È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino

0: Buongiorno da Daniele Ovalli. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in video collegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto. Prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
1: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
0: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di 4 presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0, e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
2: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna, aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman, uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia. Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A5 Torino Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per ricordarvi che nei mesi di luglio e agosto lungo la provinciale 173 del Colle della Sietta viene chiuso il tratto di alta quota nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 9 alle 17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump celebra il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano ha definito quella degli Stati Uniti la costituzione più giusta e duratura della terra, capace di avviare una rivoluzione che, ha detto, non si è mai conclusa. Trump ha poi denunciato quello che considera un attacco all'identità americana da parte di radicali ed estremisti interni, ribadendo che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Nelle stesse ore Papa Leone XIV ha ricordato invece l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice ha rivendicato il proprio essere figlio degli Stati Uniti e degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza.
7: In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le autorità di Teheran hanno dato il via a 6 giorni di cerimonie pubbliche dedicate al defunto leader supremo. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea con striscioni rossi, simbolo delle richieste di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, in un clima di forte tensione politica e religiosa.
6: Prosegue la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Secondo il presidente ucraino, il bilancio provvisorio è di 4 morti, tra cui un bambino, e 27 feriti, mentre si teme che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio colpito. Nelle stesse ore una serie di esplosioni ha interessato anche San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. Secondo i media ucraini, un attacco con droni avrebbe provocato incendi in un terminal petrolifero dell'area portuale. Le autorità locali hanno segnalato possibili interruzioni della rete in internet, ma sui social sono comunque circolati numerosi video dell'attacco. Intanto continua anche la caccia ad Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolev, la compagna e il figlio. Per gli investigatori non avrebbe agito da sola. Dopo essere transitata da Ventimiglia a bordo di un'auto con targa tedesca, sarebbe stata avvistata a Francoforte.
7: Veniamo in Italia. Omicidio nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Foggiano. A perdere la vita è stato il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di fucile mentre viaggiava a bordo del suo scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente del delitto. Tra le ipotesi all'abbaio degli investigatori, anche un possibile collegamento con la criminalità organizzata del Gargano.
6: Resta alta l'attenzione sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale del potente oppiaceo, una quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il Ministero della Salute ha disposto un rafforzamento dei controlli dopo quella che viene considerata una grave falla nei sistemi di sicurezza. Nei primi accertamenti non sono emersi segni di effrazione né immagini delle telecamere di videosorveglianza. I sospetti degli investigatori si concentrano quindi su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si dichiara parte lesa e assicura piena collaborazione con gli inquirenti.
7: Ultima pagina. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. A confermare il matrimonio sono stati alcuni pannelli luminosi comparsi all'esterno del Madison Square Garden di New York con la scritta Just TNT Married. Grande attenzione anche per il look scelto dalla pop star. Taylor Swift ha indossato un abito firmato Dior, impreziosito da gioielli Cartier, e da scarpe realizzate su misura da Christian Louboutin. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, diventando uno degli argomenti più commentati sui social.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina conquista gli ottavi di finale superando Capoverde 3-2 dopo i tempi supplementari. L'albiceleste era passata in vantaggio con Messi, raggiunta nella ripresa dal pareggio di Duarte. Nei supplementari sono arrivati il nuovo vantaggio firmato Martinez, il pareggio di Lopez Cabral e infine il gol decisivo di Diney. Agli ottavi anche la Colombia, che supera il Ghana 1-0 grazie alla rete di Arias. Archiviati i 16esimi di finale, oggi prendono il via gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani in programma Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

E buongiorno, buongiorno sabato. Sabato 4 luglio, Alex, questo è Speaker per Caso, il programma

0: cosa. Devo dire.
1: Lo sai perché?
0: Perché?
1: È per quello che ci seguono.
0: Esatto. Il paradiso siamo noi.
2: Oh fratello di stivo. Oh dai, oh. Oh dai, oh. Oh ma questa radio è fortissima.
0: Sì. 351-451-1047 per interagire con noi, messaggi vocali oppure di testo, ma ricordatevi sempre che noi preferiamo le vostre voci.
1: Esatto, aspettiamo le vostre voci. Intanto noi partiamo subito e poi vi racconteremo, e questo lo diciamo soprattutto a tutti coloro che si sono messi all'ascolto soltanto questa mattina. Grazie, grazie, grazie, ci stimo fratello. Vi diremo che cosa comprende, diciamo così, il nostro contenitore, il nostro programma. Soprattutto avremo un ospite, ma ne parleremo tra poco.

0: Set The Look, quando sono le 10:16 minuti, sabato 4 luglio 2026, rigorosamente in diretta dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64, Torino. Katia Dorta, Alex Dardano in vostra compagnia sino a mezzogiorno con il programma intitolato ormai da tantissimi anni Speaker per Caso.
1: Bravo, e devo dire che abbiamo preannunciato che ci sarà un'intervista, ed effettivamente ci sarà una bellissima intervista con... Rullo di tamburi ce l'hai?
0: No, non mi sono preparato.
1: Questo è un rullo di tamburi. Oh, okay, questo è un rullo di tamburi. Ok.
0: Vai.
1: Dolce Nera.
0: Vai.
1: Bravo, bravo. Senti, ma potresti chiedere alla regia di insomma spendere almeno 2 lire, ma giusto 2, per fare qualcosa un po' più... Questi,
0: vabbè,
1: sono applausi.
0: Per adesso abbiamo potuto permetterci solo gli applausi.
1: Era un po'...
0: Abbiamo un budget abbastanza limitato.
1: Abbiamo tutto handmade qua, tutto fatto in casa.
0: Diciamo che abbiamo un budget molto locale.
1: Perché noi rifiutiamo l'intelligenza artificiale e vogliamo continuare
0: con l'ignoranza umana.
1: Esatto.
0: Va bene. 351-451-1047. Andiamo a salutare un nostro amico Alberto, che è la prima volta che ci sta ascoltando. Ci
1: Ciao,
0: ascolta
1: Alberto.
0: Da Sesto Calende, città della provincia di Varese, situata in una posizione strategica dove il fiume Ticino esce dal Lago Maggiore per proseguire verso il Po.
1: Ma vedi questo Ticino che è indisciplinato, che esce dal Lago Maggiore? Ma chi gliel'ha detto di uscire dal Lago Maggiore?
0: Ma dipende quanti anni ha il Ticino, perché se è maggiorenne può fare quello che vuole.
1: Ma uno secondo... che si chiama così, Ticino,
0: non lo so.
1: Piccolino.
0: Proseguiamo, andiamo avanti?
1: Andiamo avanti con Eddie Brock, e questa è Avvoltoi.
0: Quanti ce ne sono nella vita? Raccontateci anche i vostri.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Nothing Gonna Stop You Now, quando sono le 10:25 per questo sabato 4 luglio, mi fa venire in mente un film che hanno dato recentemente sulle reti Mediaset, nato il 4 luglio con il tuo amatissimo Tom Cruise. Un giovanissimo Tom Cruise.
1: Sappi che lui è nato il 3 di luglio e quindi praticamente ieri ha compiuto gli anni.
0: Ma si può dire quanti anni ha o è come con le donne, oppure la sua età è un po' fittizia?
1: Ha fatto 64 anni.
0: Perché sembra sempre un ragazzino di 20 anni, non so che qual è il suo segreto.
1: Non lo so, ma veramente guarda, io ogni volta che lo guardo sono sempre affascinata. E niente, il mio attore preferito.
0: E si vede, dovreste vedere come brillano gli occhi a Katia quando parla di Tom Cruise.
1: Sì, perché secondo me è un soggetto che va al di là dell'età. Nel senso che per me lui è sempre quell'uomo che io ho visto su un poster del cinema quando avevo 14 anni, sul poster di Cocktail di un cinema di Orbassano che adesso non esiste più. In via Roma io mi ricordo benissimo che camminavo, Ho girato lo sguardo, ho visto lui su questo poster enorme e ho detto: ma questo potrebbe essere l'uomo della mia vita tranquillamente.
0: vabbè, ci può stare.
1: A distanza di anni ha confermato che poteva essere l'uomo della mia vita.
0: Esatto.
1: Per tutte le cose che fa, per com'è, no? Cioè anche
0: non
1: le cose
0: usa controfigure, non ci sono stuntmen, no, che si preoccupano di impersonare Tom Cruise nelle scene più pericolose perché le vuole assolutamente girare lui, quindi
1: non
0: si prepara.
1: Non ha capito che è mortale.
0: Lo so, però fino adesso è andato tutto bene, quindi meno male, per fortuna. Vogliamo ricordare quali sono le nostre rubriche?
1: Sì, la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno. Ricordiamo che comunque ci sarà anche l'almanacco, non lo citiamo mai, e poi
0: l'oroscopo,
1: abbiamo introdotto anche l'oroscopo.
0: Che carini,
1: sì,
0: dai.
1: E poi quanto fa bene la musica? E la notizia di cui potevamo fare a meno l'ho già detta. Quanto fa bene la musica l'ho già detta. Non manca nessuna rubrica.
0: No, manca quella più importante, perché è un po' la ciliegina sulla torta.
1: No,
0: sai che noi abbiamo una torta buonissima.
1: No.
0: C'è la ciliegina.
1: No, quella
0: ci
1: lì.
0: Ci sono le freddure.
1: Saltiamo.
0: Le freddure.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Bryan Adams, Kids Wanna Rock, un po' di sano rock che ci dà tantissima energia quando sono le 10.35 di questo sabato 4 luglio 2026. Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano sino a mezzogiorno con le rubriche che vi abbiamo appena citato poc'anzi, ma anche con il numero 351-451-1047, dove andiamo a salutare assolutamente il nostro amico Edoardo che dice: buongiorno carissimi Katia e Alex, sono Edoardo da Torino, come state? Tutto bene? Vi sto seguendo da inizio diretta, vi abbraccio forte, un caro saluto. Hai ragione Katia, quel cinema ad Orbassano era prezioso ed hanno fatto morire tutto. Vabbè, purtroppo a volte i costi, insomma, la gestione e quant'altro può far cambiare veramente gli equilibri anche semplicemente di una località sul territorio. Poi i cinema delle piccole e dei piccoli centri purtroppo subiscono, insomma, questi tagli, come un po' in tutta Italia lo stiamo anche notando, come dice anche Edoardo, che adesso va un pochettino più di moda i cinema multisala, no?
1: Esatto, anche perché sappiamo che comunque ci sono tante piattaforme che trasmettono in streaming, che sono accessibili on demand, quindi il cinema diventa qualcosa che comunque, se non fa, diciamo, visitatori, non ha dei costi comunque molto importanti, per quello il multisala. Però quel cinema lì è rimasto praticamente nel mio cuore, perché appunto quando ero piccolina ci andavo a, insomma
0: hai sbloccato un ricordo. Senti, possiamo, diciamo così, iniziare con le nostre rubriche da quella, insomma, in ordine di apparizione, lo possiamo fare?
1: Assolutamente sì, andiamo allora con la notizia del giorno.
2: La notizia del giorno.
1: Allora, la notizia del giorno: record da brivido a Torino.
0: Qual no, è? Davvero? L'hai detto proprio così, no? A Torino, sì, no? Sì. Bisogna dirlo.
1: Se soffri di claustrofobia, prendete un bel respiro prima di ascoltare questa notizia, perché siamo a Torino, perché proprio qui si nasconde un piccolo record europeo in tutti i sensi. Allora, cosa è successo? Il segreto si nasconde a Torino, all'interno di un palazzo storico situato in via Conte Verde. Ok, poi il record, le dimensioni di questo incredibile
0: di questo ascensore?
1: Sì, sì, sì, aspetta. Ma tu hai già detto tutto.
0: Ah, scusami, pensavo qual era il record.
1: Sì, sì, ma infatti stavo cercando di dirlo. Dilla tu allora questa notizia, vai.
0: No, perché?
1: No, adesso dilla tu.
0: No, perché no, perché sono rimasto colpito da questo ascensore che praticamente è talmente stretto, talmente piccolo, che ho letto che ci stanno soltanto due persone all'interno.
1: Esatto, c'è un ascensore, appunto, dicevamo, che si trova all'interno di Torino.
0: Di un condominio di 5 piani che si trova in via
1: Palazzo Storico.
0: Di un via Conte Verde numero 1. Insomma, in pieno centro, ci troviamo proprio in pieno centro Torino. La cosa curiosa è che c'è questo ascensore che è talmente stretto, piccolino, che ci stanno dentro soltanto due persone.
1: E infatti dice: la cabina è talmente stretta da poter ospitare un massimo di sole due persone con una portata complessiva che non supera i 200 kg, quindi non so se io e te possiamo andare in questo ascensore.
0: Io ne peso già quasi 90, quindi insomma.
1: No dai, forse ce la possiamo anche fare io.
0: Okay.
1: È un viaggio dal piano terra, il quinto dura circa un minuto e mezzo, diciamo.
0: Sai quanto ci mette invece il mio da piano terra al settimo? 39 secondi, quindi per dare un'idea di quanto sia anche lento.
1: Esatto. Quindi insomma mi hai rovinato la notizia nel dire che avevamo questo record. Io ho premesso che c'era claustrofobia a palate e tu mi hai rovinato tutto.
0: Io non volevo rovinare tutto.
1: E adesso devi pagare.
0: Quanto?
1: Non lo so, c'è già il mio IBAN.

0: The Rhythm of the Night versus Boccaccio, questo mashup che insomma ci ha tirato ulteriormente su il ritmo, anche perché questa mattina lo vogliamo mantenere altissimo. Tra poco avremo anche l'intervista con Dolce Nera, quindi tenetevi pronti anche se avete delle domande, curiosità o qualcosa da chiedere all'artista. Prima però, come al solito, ci sono delle rubriche che assolutamente hanno bisogno della loro sigla, costosissima tra l'altro, molto originale ovviamente, che è quella dell'almanacco. Il nostro è un almanacco che non ti aspetti, quello del sabato 4 luglio. Se pensate che il 4 luglio sia solo il giorno in cui gli americani grigliano quintali di carne festeggiando l'indipendenza, beh, vi sbagliate di grosso. Oggi celebriamo cose ben più epiche, cara Katia.
1: Bravo, esatto. Ad esempio, il 4 luglio del 1865, tu c'eri già, lo sappiamo, viene pubblicato per la prima volta Alice nel Paese delle Meraviglie. Lo sapevi?
0: No, non lo sapevo.
1: Vuoi sapere com'è nata questa storia assurda? Che il matematico Lewis Carroll l'ha inventata di sana pianta durante una gita in barca a remi per fare stare zitte tre bambine che si stavano annoiando. Questo è il potere della disperazione dell'adulto, sostanzialmente.
0: Io mi posso immaginare di ridolli. Ma restiamo più vicini a noi, perché il 4 luglio è una data sacra per le nostre strade. Nel 1957 viene presentata ufficialmente a Torino la nuova Fiat 500. Pensate, costava 465.000 lire, praticamente 13 stipendi di un operaio dell'epoca. Oggi con 13 stipendi si può comprare una macchina? Questo, voglio dire, è una domanda che rivolgo a tutti quanti voi. Non aveva nemmeno il sedile posteriore, c'era una panchetta di legno imbottita, eppure ha motorizzato l'intero paese. Se oggi trovate parcheggio in centro, dovete ringraziare questo giorno.
1: E per finire ti do una chicca, diciamo, nostalgica, non tecnologica, ma quasi, insomma. 4 luglio del 1996, due giovani informatici lanciano sul mercato un servizio di posta elettronica gratuito e rivoluzionario che era chiamato Hotmail, e c'è ancora. Ma perché proprio il 4 luglio? Per simboleggiare proprio la liberazione dai provider internet a pagamento. Se avete ancora un indirizzo hotmail.com, sappiate che oggi la vostra mail compie gli anni. E sì, siete ufficialmente anche vintage, se ce l'avete ancora, voglio dire.
0: E adesso è arrivato il momento dell'oroscopo.
1: L'oroscopo che non ci azzecca, niente previsioni d'amore o di ricchezza, solo un sano bagno di realtà sulle piccole e grandi sfighe quotidiane della settimana. Vediamo un attimo, va. Allora, i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Quindi la previsione è questa: vi sentirete dei leader nati, pronti a conquistare il mondo e a svoltare la settimana con la vostra solita grinta. Peccato che l'unico a seguirvi davvero sarà il gatto quando sente il rumore della scatoletta. In amore grandi passioni, ma soprattutto grandi discussioni su chi deve buttare la spazzatura. Guarda che questa settimana abbiamo concentrato tutto, cioè i segni tutti insieme, Ariete, Leone e Sagittario. Comunque, numero sfortunato il 2, che sono i minuti esatti che impiegherà la moca a strabosbordare dal piano di cottura nell'unico secondo in cui vi girerete a guardare il telefono. Ma. Poi segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Ci siamo anche noi, Alex. La previsione: i vostri piani per un weekend, una settimana di assoluto relax e precisione geometrica salteranno dopo i primi 10 minuti. Finirete a fare i lavori di bricolage non programmati o a montare un mobile svedese, scoprendo a metà dell'opera che manca la brugola fondamentale. Numero sfortunato 404, come la pagina d'errore del vostro barlume di pazienza di fronte a chi vi dice: ma sì, si fa in 5 minuti. Vabbè, diciamo che chiudiamo qua per adesso i segni. Come mai questa settimana abbiamo deciso questa?
0: Perché abbiamo un'intervista, quindi abbiamo un oroscopo un pochettino più sintetico.
1: È un oroscopo sintetico oggi.

0: Cos'è? Cos'è?
1: Non si deve mai intervenire su un brano del genere nel momento in cui bisogna disannunciarlo, bisogna fare silenzio.
0: Direi di sì.
1: E poi si può dire assolutamente che questo è un brano degli AC/DC, ovviamente, e che ce l'ha chiesto Mino, quindi speriamo di averti reso felice, di averti accontentato.
0: Allora, nel frattempo Sandra ci dice che lei è già all'opera e sta facendo la torta e mi manda anche una foto. 351-451-1047.
1: Cosa, sta usando il forno adesso?
0: Probabilmente sì.
1: Com'è casa sua? C'ha un
0: avrà l'aria
1: meno 10?
0: Ma avrà l'aria condizionata, figurati. E poi ciao Alex e Katia, non vedo l'ora di ascoltare l'intervista a Dolce Nera. Trovo che sia un'artista fantastica e mi piacerebbe sentire Mai più noi due. Questa canzone mi emoziona particolarmente. Un abbraccio, Alba. E quindi sicuramente vedremo se ce l'abbiamo in archivio.
1: Ce la faremo ascoltare. Noi abbiamo già preparato un paio di canzoni di Dolce Nera, anche perché tra poco ce l'avremo al telefono, quindi ci sarà questa chiacchierata piacevole con l'artista, quindi avevamo preparato qualche brano per introdurla, vediamo se riusciamo anche a coniugarlo con lo stesso titolo. Nel frattempo invece salutiamo, prima di tornare al nostro oroscopo, Sandro da Basanta, che spesso ci scrive anche durante la settimana, che ama tantissimo la sua artista preferita che è Emma. Tra poco ascolteremo anche l'ultima canzone insieme a Fabri Fibra. Prima però abbiamo da concludere questo, diciamo, particolare oroscopo di questa settimana,
0: che
1: molto sintetico,
0: esatto.
1: Molto sintetico perché i tempi sono un po' stretti.
0: E l'oroscopo che non ci azzecca nulla, lo ricordiamo: segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. La previsione è: Mercurio vi rende loquaci, forse troppo. Sarete il re della comunicazione, ma la distrazione è dietro l'angolo. Il cielo vi avverte, il rischio di inviare un messaggio a sfogo feroce proprio nella chat di gruppo in cui è presente il destinatario dello sfogo è quotato 1-1. Doppia lettura prima di premere invio. Numero sfortunato 1, come la singola spunta grigia su WhatsApp che non diventa mai azzurra, lasciandovi nel limbo dell'ansia da prestazione sociale. Segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. La previsione: sarete guidati da una sensibilità poetica e profonda. Tradotto: avrete i nervi a fior di pelle e la lacrima facilissima. Sarete capaci di commuovervi anche davanti alla pubblicità dei climatizzatori o al conto del meccanico. Io ho il conto in banca. Comunque, cercate di evitare i film drammatici e i parenti pesanti. Numero sfortunato 0, come i giga rimasti sul vostro piano tariffario proprio nel momento esatto in cui vi perderete in una zona industriale cercando di raggiungere la pizzeria. Ok, quindi uomo avvisato mezzo salvato, diciamo, mettetevi a questi numeri, godetevi il fine settimana e noi insomma torniamo tra pochissimo.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Abbiamo fatto un salto nel tempo e devo dire di diversi anni con questo brano degli 883, Non me la menare, in una versione remix. 11-8 minuti, vi ricordiamo che tra poco avremo l'intervista con Dolce Nera. Ovviamente avete la possibilità, così come ha fatto qualcuno, al 351 451 104.

0: mio marito Stefano,
1: sì,
0: con questo
1: sì,
0: bacione, mm, lo amo tanto,
1: sì,
0: che domenica sono stati 11 anni di matrimonio,
2: ah, auguri,
0: la mia amica Katiuscia, che vi voglio tantissimo bene, mm, agli ascoltatori, e buon weekend, bacioni,
1: grazie,
2: a te, buon
1: grazie,
2: weekend,
1: grazie. Non riesco a collegare su quale brano, insomma, però lo so. Però va bene, insomma, vuol dire che le è piaciuto, vuol dire che insomma la programmazione è andata bene. Allora noi tra pochissimo...
2: Non dovevamo andare con la notizia del giorno,
1: certo.
2: Di cui potevamo fare a meno?
1: Sì, certo, è qua, guarda.
2: Eccola lì.
3: Notizia di cui potevamo fare a meno.
2: Allora, la notizia di cui potevamo fare a meno riguarda la maturità, Alex, perché sono stati pubblicati gli strafalcioni ufficiali su un sito che è scuola.net, e quindi praticamente devi sapere che, per esempio, Gabriele D'Annunzio ha cambiato radicalmente mestiere, secondo insomma questi
1: cosa si è messo a fare?
2: Lui praticamente è diventato un estetista.
1: Ah,
2: esatto, durante gli esami di maturità. Per esempio Giovanni Verga ha una crisi di identità letteraria perché ha scippato letteralmente a Italo Svevo La coscienza di Zeno.
1: E qui era già più fine, più sottile, diciamo, lo strafalcione.
2: Sottile, ha sbagliato completamente l'autore. Poi c'è stata Giuseppe Ungaretti, che viene fatto nascere a Recanati con buona pace di Giovanni, di Giacomo Leopardi, insomma. Insomma, abbiamo avuto anche un Adolf Hitler che è stato incoronato come l'insospettabile autore del famosissimo gioco Minecraft.
1: Secondo me questo, ragazzi, Minecraft sembra un po' tedesco, no? E quindi dice, chi è che ha inventato Minecraft? È stato Adolf Hitler.
2: No, è il contrario, cioè nel senso che probabilmente doveva dire a cosa era a capo Adolf Hitler, ha detto Minecraft. Esatto, quindi diventa un po' difficile. Cosa hanno combinato questi ragazzi alla maturità 2026?
1: Tra l'altro, visto e considerato che c'è l'intelligenza artificiale che ci dà una mano, ma che spesso e volentieri a causa nostra poi magari diventa lo strafalcione perché non facciamo un doveroso controllo post, diciamo così, risultato, può darsi che qualcuno si sia lasciato un po' ingannare, abbia buttato dentro un po' di tutto per farsi aiutare per questi esami, e alla fine qualcosina è andato fuori.
2: Quello
1: che dici?
2: Era proprio frutto della loro memoria,
1: dell'ignoranza umana, non è intelligenza artificiale, ignoranza umana.

0: Dolce Nera, Mare Mare, 11:21 qui su Antenna 1, la radio. State ascoltando Speaker per Caso con Katia e Alex, come ogni sabato mattina in diretta dalle 10 a mezzogiorno. E ve l'abbiamo preannunciata e voi avete risposto benissimo con domande, messaggi. Lei è al telefono con noi, Dolce Nera, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao!
0: Ciao, Manu, come stai innanzitutto? Prima di tutto, prima di fare l'intervista, di raccontarci tutto.
1: Sto bene, è un momento di ripartenza, è un momento per me abbastanza importante, perché comunque segue un 3 anni di riflessione, ecco, dove mi sono fermata per un po', per diversi motivi, e quindi cioè, è pieno di entusiasmo, ma anche cosciente, diciamo, un momento cosciente dove sono contenta, insomma, di quello, delle canzoni tirate fuori finora, che sono My Love ed Epopea. Perché? Perché

0: compiendo adesso.
1: Adesso ne parleremo di epopea tra pochissimo. Intanto io ti leggo già un messaggio che è arrivato poco fa. Ciao Katia e Alex, non vedo l'ora di ascoltare l'intervista a Dolce Nera. Trovo che sia un'artista fantastica e mi piacerebbe sentire mai più noi due. L'abbiamo sentita prima noi. Questa canzone mi emoziona particolarmente, un abbraccio. E mentre insomma andava in onda la canzone, la nostra ascoltatrice Alba ha aggiunto: che voce! E io trovo veramente nel panorama musicale italiano la tua voce veramente strepitosa, lo dico sempre, che ci sono delle artiste che comunque hanno delle voci strepitose e una di queste secondo me è la tua, lasciamelo dire.
0: Ti ringrazio tanto, ci ho messo un po' ad accettarla la verità, perché io nasco pianista e dopo, molto tardi, ho cominciato a cantare. La verità, non pensavo di poter cantare, io dovevo suonare, no? Circa dopo, 3 anni dopo aver iniziato il pianoforte ho tirato fuori, quindi 14, 13 anni, 14, no? Perché dai 5 ho cominciato a suonare il pianoforte.
1: Hai anche suonato il clarinetto, mi pare? Ricordo
0: sì,
1: male?
0: Sì.
1: Ah, bene, bene.
0: Ero molto brava a clarinetto, forse più brava che a pianoforte, perché non lo so, forse aveva a che fare con il fiato e quindi già, no, capito la un po' la vocazione della parte vocale, quello sì.
1: Sì.
0: La vocazione della parte vocale, fatto un gioco di parole.
1: No, ma io ho voluto sottolineare la voce perché mi sento anche di dire che c'è gente che diciamo che chiamiamo cantante, ma in realtà con tutti i mezzi che ci sono oggi anche Alex sotto la doccia può essere un cantante credibile, diciamo.
2: Ovviamente sempre solo sotto la doccia.
1: Esatto.
0: Beh, senti, oggi purtroppo c'è una iperproduzione musicale massiccia che non ha confronti con il passato e quindi fondamentalmente c'è nella maggioranza dei casi di queste iperproduzioni, che a volte non ci capita nemmeno di ascoltare, ma cioè, diciamo, il cantante è bellino ma non canta.
1: Esatto. Sì, no, ma proprio quello volevo dire, che in un'epoca di canzoni che sono praticamente usa e getta e delle storie Instagram da 15 secondi, tu invece esci con un titolo che sa proprio di grandi storie, di viaggi epici, di resistenza. Da dove nasce l'esigenza di cantare un'epopea oggi?
0: Perché sì, infatti sono molto commerciale, visto? Cioè io utilizzo questi termini che derivano dal greco, e cioè in un momento storico in cui del greco magari non mi frega più niente a nessuno, ma non lo so. Guarda, in realtà ho la sensazione che il vivere attuale sia leggermente più faticoso. Per l'emotività dell'essere umano, ecco, penso. Sì, abbiamo tutto, abbiamo condivisione, in realtà abbiamo meno da certi punti di vista, no, rispetto a 40 anni fa. Ci manca forse il rapporto, diciamo, più personale, di scambi personali, reali con le persone. E c'è una sorta di confronto esagerato, esasperato per quello che può reggere la mente umana con il resto del mondo, con le vite del resto del mondo. Cioè è come se noi aprissimo i social e ci appaiono le vite del resto del mondo e sembrano tutte edulcorate, sembrano tutte migliori della tua. E per proprio perché c'è questo tipologia di comunicazione, quindi fondamentalmente è un po' più ecco, devi fare un po' di analisi per non soffrire, ecco. Quindi è un po' diventata un'epopea, cercare di vivere, di sopravvivere, cercare di non essere inondati dalle miriadi di immagini di guerra di questo momento, perché è vero c'è stata la guerra del 45, l'ultima, ok, mondiale, ma non ne avevamo tutta questa bombardamento di immagini, quindi è cambiato il nostro modo di reagire al mondo.
1: È vero.
0: È in un momento di trasformazione. E quindi la nostra vita, io cioè, la vedo un po' come l'epopea, è riuscire a sopravvivere in questo momento e a salvarsi, a cercare di identificare bene diciamo, i principi con cui si sta reggendo questa nuova evoluzione societaria.
2: Guarda, era una domanda più o meno che volevo farti con una premessa. Se guardiamo alla vita di tutti i giorni, ognuno ha la sua epopea personale. La nostra, cioè quella mia di Katia, ad esempio, è riuscire a fare una scaletta radiofonica perfetta per il sabato mattina senza litigare.
1: Certo.
2: E la mia domanda era: qual è la tua invece? Cioè, per Dolce Nera, qual è l'epopea quotidiana?
0: La scaletta perfetta. La scaletta perfetta per me?
2: No, allora no, quella nostra.
0: No, perché io ti parto con Bruce Springsteen.
1: No, no, dicevamo che io la mia personale epopea dovendo condurre con Alex tutti sabato mattina. Lui a far la scaletta con me perché litighiamo, ma invece la tua epopea quotidiana, nel senso che abbiamo detto un po' quella generale, no? Che tutti quanti affrontiamo.
0: Sì, la mia quotidiana è dover avere a che fare con i social per forza. Sì. No, non mi piace.
1: Ma cioè, immagino.
0: Tipo di rapporti veri. Io mi ricordo, guarda, ti giuro, i primi 15 anni di Dolce Nera, ogni volta che finivo i concerti, poi mi sono esaurita, mi sono stancata, ma ogni volta che finivo i concerti, io rimanevo un'ora e mezzo con i fan dopo. Ti giuro,
1: è il contatto umano.
0: Eh sì, cioè per me è sempre stato il contatto umano, e quindi anche abbattendo la barriera che l'ho abbattuta io per prima dei social, perché i social hanno questa nuova realtà, vuole abbattere qualsiasi barriera di forma, nel senso io sono uguale a te. Io posso andare in Parlamento e avere un atteggiamento da TikToker dentro il Parlamento davanti a Mattarella, nel senso io posso capire, cioè non so come dire, io sono battute le barriere dei ruoli e questo non è proprio così figo.
1: È vero. Ti faccio, a proposito di fan, una domanda di un fan evidentemente. Ciao Manu, sono Edoardo da Torino. Ti seguo da anni e sei sempre strepitosa, anche grazie al nostro amico in comune Red Ronnie. Tu a marzo eri in gara al San Marino Song Contest 2026 col brano My Love e sei riuscita ad aggiudicarti due premi prestigiosi, il premio SIAE e il premio della critica consegnato dalla giuria di qualità speciale ed esclusiva composta da Red Ronnie, Morgan e Iva Zanicchi. Poi ci dirai tu se è tutto corretto, perché io sto solo leggendo il messaggio. Che sensazioni ed emozioni hai provato quella sera? Complimenti per i due nuovi singoli My Love ed Epopea, sono veramente fortissimi. Questo è Edoardo da Torino.
0: Beh, in quel momento è tutto vero. In quel momento ero molto felice di essere supportata da una canzone come My Love. Adesso non chiedetemi proprio il perché, cioè, però. Cioè My Love ha fatto, cioè lo vedo come una persona, ha fatto per me quello che nessuno ha mai fatto per me, una persona ha mai fatto per me, si è immolato per me. Non vi dico, è una cosa personale questa cosa, però ecco, lo amo da morire My Love, perché ha dentro quella sana vena rock and roll che in questo momento io vedo scarseggio. Io vorrei sentire di più dappertutto, vorrei nella musica, no? E quel fuoco della giovinezza, My Love, quel fuoco di chi non si arrende, che poi è una parte di me, la parte di quella giovinezza che ho conservato, la parte di quel fuoco, la parte, lo amo e si è immolato per me.
1: Poi abbiamo un altro messaggio per te che dice: sono Sandra da Volvera, ne approfitto per farle i complimenti, sei una grande. Evidentemente questi 3 anni di stop sono anche, insomma, come posso dirti, c'è gente che comunque invece vuole continuare a sentirti.
0: Sì, beh, allora sono contenta, io ora in questi anni di stop, cioè, allora io sempre in realtà tra un album e un altro mi prendevo degli anni, no, per scrivere eccetera, però io sono, diciamo, di un'altra tipologia di pensiero, di vissuto, cioè io ho bisogno di vivere per poter scrivere, non sono ancora entrata nella vicenda, mi faccio scrivere i pezzi perché bisogna andare più veloce, io non, al momento non sono in questo giro.
1: Ma come? Nell'epoca dell'intelligenza artificiale non utilizzi l'intelligenza artificiale? cioè, è una domanda provocatorissima.
0: Ci ho provato, però mi deprime, perché al momento l'intelligenza artificiale va bene soltanto per chi non ha aspettative e per chi si prende il prodotto finito così, perché se poco poco lo devi modificare è come parlare a un rincoglionito, scusate, cioè, perché ancora un bambino, il machine learning ancora deve arrivare. Quindi se tu metti caso, ti piace un'idea che ha avuto di arrangiamento, poi dici guarda però voglio cambiare il basso in questa misura qui, me lo cambi da do a mi minore, no? Che ne so, niente, non te lo fa, è lui che lo cambia tutto, perché non lo capisce, capito? E quindi io mi annoio.
1: Hai assolutamente ragione. Tra l'altro io sono sul tuo profilo Instagram, vedo che hai diverse date praticamente in Italia, no? E tutte in diciamo mete estive, quindi anche i piemontesi secondo me che saranno in giro per l'Italia da luglio, agosto e tutto quanto riusciranno comunque ad ascoltarti.
0: Sì, il vero tour comunque, queste sono date estive, partecipazioni, festival, radio eccetera, però il vero tour inizierà in autunno.
1: Perfetto. Allora a questo punto io intanto ti ringrazio perché sei stata veramente disponibile, diciamolo. Noi se passi da Torino, Antenna 1, la radio, vieni a trovarci sostanzialmente.
0: Senti, io posso dire una cosa, io sono contenta di aver fatto questa intervista con voi, perché capisco quando parlate di programmazione, perché sento, vi ho sentiti, vi conosco, e la vostra programmazione ha una grande personalità, una grande ricerca, quindi io veramente sono orgogliosa di aver parlato con voi, perché ce ne fossero di gente come voi, insomma.
1: Grazie davvero.
2: Grazie mille.
1: E a questo punto ci ascoltiamo Epopea. Grazie ancora Dolce Nera.
2: Ciao
0: a voi, ciao.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: I Talk Talk, Life's What You Make It. Quando sono le 11:44 è stato veramente un piacere avere al telefono Dolce Nera. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, dobbiamo dirlo, Katia, quello che ci hanno detto nel fuori onda, che ci ha veramente tantissimo gratificato e siamo orgogliosi di quello che ci ha detto.
1: Esatto, sia in onda che fuori onda, è stata molto molto molto carina. E abbiamo anche un messaggio che non siamo riusciti a leggere.
0: No, perché non facciamo più in tempo. Sì, è da parte di Marchino che dice: ciao Dolce Nera, intanto complimenti, hai una voce incredibile, come ti sei vissuta l'esperienza Pechino Express, io ti favo per te, comunque complimenti per tutto, da Marchino. Quindi diciamo che abbiamo anche aggiunto un ulteriore, diciamo così, programma che in qualche maniera può diciamo così dare visibilità magari ad artisti che in quel momento magari non sono attivi dal punto di vista proprio professionale. Poi abbiamo anche un sempre il suo messaggio: buongiorno Katia Alex, spero stati bene, perché io diciamo un po' così così, non si molla mai comunque, se è possibile vorrei ascoltare una canzone di Anna Mena, abbiamo visto che insomma è una delle sue cantanti preferite.
1: E un altro messaggio che è arrivato è quello di Sandra, sempre durante l'intervista, però purtroppo non siamo riusciti a leggerli. Mi è piaciuta tanto la risposta che hai dato sull'intelligenza artificiale, hai confermato per l'ennesima volta la tua genuinità, continua così.
0: Vero, vero, è molto, come possiamo dire, simpaticamente, diciamo amorevolmente analogica.

0: E questa era Anna Mena e Dargen D'Amico. Insomma, questa canzone accontenta la richiesta del nostro Marchigno.
1: Esatto, e adesso subito, veloce, veloce, veloce, perché il tempo stringe.
0: Veloce, veloce, veloce, veloce.
1: Quando la musica fa bene.
2: Musica, cervello, emozioni. Quando la musica fa bene.
1: Quando la musica fa bene, silenzio o musica? Bella domanda. Quando il cervello ha bisogno di spegnersi, perché ogni tanto ha bisogno ovviamente di riposare. Il cervello ha bisogno di alternare stimoli e pause, momenti senza notifiche, senza parole, senza beat. È un po' la figura, diciamo, dell'uomo, no, Katia? Quando vai completamente in
0: quando
1: recovery.
0: Spento.
1: Sì, esatto. quando si finge morto.
0: Esatto, quando non deve, okay,
1: esatto.
0: non può rispondere alla domanda della moglie che dice: "Ma mi vedi ingrassata?"
1: Allarme, arriva la SWAT, arrivano tutti.
0: Elettroencefalogramma piatto.
1: piatto. Perché proprio nel silenzio il cervello riorganizza informazioni, recupera energia, abbassa lo stress mentale. È come premere il reset, è un po' come riavviare il nostro dispositivo mobile. La musica accende emozioni, il silenzio rimette ordine. Forse il vero equilibrio sta nel sapere quando usare uno o quando usare l'altro. E allora noi vi facciamo ascoltare piccolo, insomma, diciamo una piccola e diciamo esempio, insomma, della musica che solitamente al cervello potrebbe far bene, no? Per esempio, mettersi comodi, indossare delle cuffie, chiudere gli occhi, magari appoggiare anche la testa, insomma, sembro me stesso il sabato pomeriggio dopo pranzo sul divano. E allora noi ci mettiamo una musica del genere che probabilmente dà l'impressione che non sia proprio calma, che rilassi, però intanto rimette il cervello in una posizione off.

0: 11.57, abbiamo appena ascoltato una artista che si chiama Sofia e come cognome ha praticamente il gruppo di tifosi della Juve.
1: Gobbi.
0: Sofia Gobbi.
1: Vai fuori subito e non ti faccio fare neanche le freddure. Neanche le freddure.
0: È che mi volevo portare avanti con le freddure.
1: Ma ti stai portando avanti oltre, stai pure rischiando la vita, quindi fai attenzione perché io sono molto dolce, ma sono anche molto
0: amara.
1: Dolce, amara. Ok.
2: È arrivato il momento delle freddure.
0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua, mentre Alex si sta chiedendo quando io sia dolce.
0: Ma vai, io lo vai. So quando sei dolce.
1: Quando?
0: Tipo adesso.
1: Sì, sì.
0: Allora partiamo con le nostre freddure. Se volete partecipare alle freddure anche voi,
1: 351 451 1047.
0: Si avvicinano, signori, si vince sempre. E partiamo con la prima. Anche se la pressione si misura in bar, non è detto che il volume non si misuri in ristoranti.
1: Ha funzionato, andiamo avanti.
0: Un avviso a tutti i naviganti. Anche se vi dà del maiale, non dovete offendervi, perché il macellaio non voleva offendervi.
1: Ok, ha funzionato anche questa.
0: Sì, ha dovuto pensarci un po', perché
1: no,
0: ho visto
1: ma di cosa
0: che
1: ci devo pensare un po'? Cioè, non c'è da pensarci sulle cose che dici. Cioè, non posso sprecare attimi, no? A pensare a quello che dici. Onestamente, la vita è troppo breve, va vissuta diversamente.
0: Mamma mia, a che punto siamo? Va bene, va bene. E allora, che dire? No, dico che la vita va vissuta. A che punto siamo? Siamo arrivati al punto che dobbiamo salutare.
1: Allora, appuntamento alla prossima settimana, sabato dalle 10 a mezzogiorno. Speaker per caso con Alex Dardano e Katia Dorta.
0: Ciao, buon weekend.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco, colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi, 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Borgone e Susa in direzione Traforo. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump a celebrare il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano ha definito quella degli Stati Uniti la costituzione più giusta e duratura della terra, capace di avviare una rivoluzione che, ha detto, non si è mai conclusa. Trump ha poi denunciato quello che considera un attacco all'identità americana da parte di radicali ed estremisti interni, ribadendo che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Nelle stesse ore Papa Leone XIV ha ricordato invece l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice ha rivendicato il proprio essere figlio degli Stati Uniti e degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza.
9: In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Le autorità di Teheran hanno dato il via a 6 giorni di cerimonie pubbliche dedicate al defunto leader supremo. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea con striscioni rossi, simbolo delle richieste di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, in un clima di forte tensione politica e religiosa.
8: Prosegue la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Secondo il presidente ucraino, il bilancio provvisorio è di 4 morti, tra cui un bambino, e 27 feriti, mentre si teme che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio colpito. Nelle stesse ore una serie di esplosioni ha interessato anche San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. Secondo i media ucraini, un attacco con droni avrebbe provocato incendi in un terminal petrolifero dell'area portuale. Le autorità locali hanno segnalato possibili interruzioni della rete in internet, ma sui social sono comunque circolati numerosi video dell'attacco. Intanto continua anche la caccia ad Anastasia Berezovska, la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolev, la compagna e il figlio. Per gli investigatori non avrebbe agito da sola. Dopo essere transitata da Ventimiglia a bordo di un'auto con targa tedesca, sarebbe stata avvistata a Francoforte.
9: Veniamo in Italia. Omicidio nella tarda serata di ieri a Biesta, nel Foggiano. A perdere la vita è stato il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi di fucile mentre viaggiava a bordo del suo scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche un possibile collegamento con la criminalità organizzata del Gargano.
8: Resta alta l'attenzione sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale del potente oppiaceo, una quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il Ministero della Salute ha disposto un rafforzamento dei controlli dopo quella che viene considerata una grave falla nei sistemi di sicurezza. Dai primi accertamenti non sono emersi segni di effrazione né immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sospetti degli investigatori si concentrano quindi su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si dichiara parte lesa e assicura piena collaborazione con gli inquirenti.
9: Voltiamo pagina. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente marito e moglie. A confermare il matrimonio sono stati alcuni pannelli luminosi comparsi all'esterno del Madison Square Garden di New York con la scritta Just TNT Married. Grande attenzione anche per il look scelto dalla pop star. Taylor Swift ha indossato un abito firmato Dior, impreziosito da gioielli Cartier e da scarpe realizzate su misura da Christian Louboutin. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, diventando uno degli argomenti più commentati sui social.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina conquista gli ottavi di finale superando Capoverde 3-2 dopo i tempi supplementari. L'albiceleste era passata in vantaggio con Messi, raggiunta nella ripresa dal pareggio di Duarte. Nei supplementari sono arrivati il nuovo vantaggio firmato Martinez, il pareggio di Lopez Cabral e infine il gol decisivo di Diney. Agli ottavi anche la Colombia, che supera il Ghana 1-0 grazie alla rete di Arias. Archiviati i sedicesimi di finale, oggi prendono il via gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Domani in programma Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
4: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
3: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
5: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di mancarmi.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: La musica indipendente in radio con le sue novità discografiche, 4 novità al giorno attraverso Saranno Suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi la prima novità di oggi, un ritorno, quello dei Beans. Ve li ricordate? Il nuovo singolo è Samba Bahia.

0: ricordati da molti per la loro versione di Come pioveva. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Samba Bahia è il titolo del nuovo singolo. Novità di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione invece è Terra, il singolo di Francesca Sapio, tra le novità di Saranno Suonati.
1: Ogni

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra. Tra le segnalazioni di oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Il sole sorge sempre per tutti è invece il singolo di Sinforosa.

Sinforosa saranno suonati con Il sole sorge sempre per tutti. Fabio Martorana a chiudere lo spazio di oggi con Sono felice di farti sapere.

Sono felice di farti sapere, il singolo di Fabio Martorana a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dici Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Stella 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo. Sulla pista di Silverstone, il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari. Terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Questo è il quadro degli ottavi menù, che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra, alle 21 Portogallo-Spagna. Martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Ciclismo con una crona squadre di 19,6 km scatta a Barcellona il Tour de France edizione numero 113. Il fuoriclasse sloveno campione del mondo Tadej Pogačar insegue il quinto trionfo in carriera, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault, Indurain. Primo avversario Vingegaard, re del Giro d'Italia, 12 gli italiani al via. Punta di diamante Filippo Ganna. Domani seconda tappa Tarragona-Barcellona 168,5 km. Atletica, papà è tunisino, forse se mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1:43:60, 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Borgone e Susa in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che dalle 17.30 di oggi pomeriggio fino all'1.30 di questa notte la provinciale 593 di Borgodale e la provinciale 43 vengono chiuse per una manifestazione nel comune di Borgodale. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa questa mattina per una visita dal forte valore simbolico. Dopo un giro in papamobile tra le strade dell'isola, il pontefice si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti morti durante le traversate del Mediterraneo. Successivamente ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro che rappresenta simbolicamente l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Durante la celebrazione eucaristica Leone ha spiegato di non essere arrivato sull'isola per fare discorsi, ma perché qui più che le parole parlano i gesti. Nell'omelia ha poi ricordato come proprio a Lampedusa si sia compiuto il miracolo della compassione, invitando i fedeli a custodire il valore dell'accoglienza e della solidarietà.
6: Nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Donald Trump, sottolineando come in una fase storica segnata da sfide senza precedenti Italia e Stati Uniti debbono continuare a lavorare insieme anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica per promuovere pace, sicurezza e prosperità dal Mount Rushmore. Intanto Trump ha ribadito che l'identità americana sarebbe sotto attacco da parte di radicali ed estremisti interni e ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, aggiungendo che i repubblicani potranno perdere le elezioni di metà mandato soltanto commettendo errori.
5: Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che la città è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotto con droni ucraini. Colpita una infrastruttura petrolifera e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie abitazioni fino al cessato allarme. Sul fronte opposto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy. Secondo Kiev, sono state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Il bilancio provvisorio parla di 4 vittime, tra cui un bambino, e 27 feriti. Si teme inoltre che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti.
6: In Iran hanno preso ufficialmente il via i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per 6 giorni il paese renderà omaggio al defunto leader supremo con cerimonie pubbliche. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran con striscioni rossi, simbolo della richiesta di vendetta, in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come "Morte all'America" e "Vendetta", confermando il clima di forte tensione che accompagna questa fase della vita politica iraniana.
5: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul grave ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby dello scorso 24 maggio. La procura di Torino parla di un quadro indiziario grave nei confronti di un agente del quinto reparto mobile della polizia, per il quale sono stati richiesti gli arresti domiciliari. Secondo il procuratore Giovanni Bombardieri, il poliziotto avrebbe lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Proprio l'esplosione del lacrimogeno avrebbe provocato il ferimento del tifoso durante il servizio di ordine pubblico.
6: Si rafforza la pista della criminalità organizzata nell'omicidio avvenuto a Vieste, nel Foggiano. La vittima è il 35enne Antonello Scirpoli, ucciso a colpi di fucile mentre era a bordo del suo scooter in località Defensola. Le indagini sono coordinate dalla DDA di Bari. L'uomo, tornato libero da pochi mesi, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, considerato dagli investigatori il braccio destro del boss garganico Marco Raduano. Entrambi oggi collaborano con la giustizia.
5: E ancora sangue anche a Napoli. Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre viaggiava in scooter in piazza Sant'Anna a Capuana, nel centro della città, a poca distanza dalla stazione centrale. La vittima aveva piccoli precedenti penali, ma secondo gli investigatori non risulterebbe collegata ai clan della zona. La squadra mobile sta verificando ogni pista, compresa quella legata alla vita privata del 32enne. L'omicidio arriva a poche ore dal flash mob organizzato in piazzetta Montesanto per chiedere più sicurezza dopo la recente sparatoria con un uomo armato di Kalashnikov. Mercoledì intanto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi presiederà in prefettura il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dedicato proprio all'emergenza criminalità nel capoluogo campano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla 5 Torino Aosta il traffico è rallentato per un incidente fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Ancora sulla 5 raccomandiamo prudenza per un incidente fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A5 Torino Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo infine della provincia del Verbano Cusio Ossola, la provinciale 162 viene chiusa per una manifestazione a Domo d'Ossola dalle 18 di oggi a l'una di domani, domenica 5 luglio. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io ve lo

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa questa mattina per una visita dal forte valore simbolico. Dopo un giro in papamobile tra le strade dell'isola, il pontefice si è recato al cimitero per pregare sulle tombe dei migranti morti durante le traversate del Mediterraneo. Successivamente ha attraversato da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro che rappresenta simbolicamente l'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Durante la celebrazione eucaristica, Leone ha spiegato di non essere arrivato sull'isola per fare discorsi, ma perché qui più che le parole parlano i gesti. Nell'omelia ha poi ricordato come proprio a Lampedusa si sia compiuto il miracolo della compassione, invitando i fedeli a custodire il valore dell'accoglienza e della solidarietà.
10: Nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Donald Trump, sottolineando come in una fase storica segnata da sfide senza precedenti, Italia e Stati Uniti debbono continuare a lavorare insieme anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica per promuovere pace, sicurezza e prosperità. Dal Mount Rushmore, intanto, Trump ha ribadito che l'identità americana sarebbe sotto attacco da parte di radicali ed estremisti interni e ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, aggiungendo che i repubblicani potranno perdere le elezioni di metà mandato soltanto commettendo errori.
9: Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che la città è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotto con droni ucraini. Colpita una infrastruttura petrolifera e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie abitazioni fino al cessato allarme. Sul fronte opposto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia un nuovo bombardamento russo sulla città di Sumy. Secondo Kiev, sono state utilizzate bombe aeree guidate contro il centro abitato. Il bilancio provvisorio parla di 4 vittime, tra cui un bambino e 27 feriti. Si teme inoltre che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti.
10: In Iran hanno preso ufficialmente il via i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per 6 giorni il paese renderà omaggio al defunto leader supremo con cerimonie pubbliche. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran con striscioni rossi, simbolo della richiesta di vendetta in attesa dell'arrivo del feretro. Durante la cerimonia la folla ha scandito slogan come morte all'America e vendetta, confermando il clima di forte tensione che accompagna questa fase della vita politica iraniana.
9: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul grave ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby dello scorso 24 maggio. La procura di Torino parla di un quadro indiziario grave nei confronti di un agente del quinto reparto mobile della polizia, per il quale sono stati richiesti gli arresti domiciliari. Secondo il procuratore Giovanni Bombardieri, il poliziotto avrebbe lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Però proprio l'esplosione del lacrimogeno avrebbe provocato il ferimento del tifoso durante il servizio di ordine pubblico.
10: Si rafforza la pista della criminalità organizzata nell'omicidio avvenuto a Vieste nel Foggiano. La vittima è il 35enne Antonello Scirpoli, ucciso a colpi di fucile mentre era a bordo del suo scooter in località Defensola. Le indagini sono coordinate dalla DDA di Bari. L'uomo, tornato libero da pochi mesi, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, considerato dagli investigatori il braccio destro del boss garganico Marco Raduano. Entrambi oggi collaborano con la giustizia.
9: E ancora sangue anche a Napoli. Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre viaggiava in scooter in piazza Sant'Anna a Capuana, nel centro della città, a poca distanza dalla stazione centrale. La vittima aveva piccoli precedenti penali, ma secondo gli investigatori non risulterebbe collegata ai clan della zona. La squadra mobile sta verificando ogni pista, compresa quella legata alla vita privata del 32enne. L'omicidio arriva a poche ore dal flash mob organizzato in piazzetta Montesanto per chiedere più sicurezza dopo la recente sparatoria con un uomo armato di Kalashnikov. Mercoledì intanto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi presiderà in prefettura il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato proprio all'emergenza criminalità nel capoluogo campano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la diramazione Torino-Pinerolo. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Beinasco Nord e la barriera di Beinasco in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente all'ingresso di Novara Est. Sono possibili disagi e rallentamenti in entrambe le direzioni. Infine si segnala ancora un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it. Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, la provinciale 269 viene chiusa nel comune di Paesana dalle 22 a mezzanotte. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti con un discorso dal Mount Rushmore. Il presidente americano torna ad accusare radicali ed estremisti di mettere sotto attacco l'identità nazionale e rilancia il messaggio che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di metà mandato che secondo Trump potranno essere perse solo per errori dei repubblicani. Le celebrazioni del 4 luglio si svolgono però in un'America stretta nella morsa del caldo, tanto che la tradizionale parata di Washington è stata annullata. Nel messaggio inviato a Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la pace nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo, ricordando che l'indipendenza americana rappresenta un patrimonio condiviso da tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia.
5: Papa Leone XIV sceglie ancora una volta i gesti per parlare al mondo. In visita a Lampedusa, il pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei migranti morti nel Mediterraneo e ha attraversato da solo la porta d'Europa. Il monumento di Mimmo Palladino, che rappresenta simbolicamente l'ingresso nel vecchio continente, dall'isola è arrivato un forte appello all'Europa, chiamata, ha detto, ad affrontare una responsabilità epocale nei confronti del fenomeno migratorio. Leone ha ricevuto anche una toccante lettera di Leo, un ragazzo arrivato da solo a Lampedusa 10 anni fa dopo aver perso la madre durante il viaggio. Il pontefice ha poi incontrato alcuni migranti ospiti dell'hotspot dell'isola e ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco, che visitò Lampedusa nel 2013.
4: Grave episodio di violenza a Milano, nel quartiere di San Siro. Un uomo di 55 anni è stato accoltellato con una ventina di fendenti alla schiena e all'addome da uno sconosciuto mentre camminava in strada. L'aggressione è venuta intorno alle 7:30 del mattino. L'aggressore, un 22enne nato in Italia da genitori gambiani, è stato bloccato da 3 clienti di un bar prima dell'arrivo della polizia di Stato. Vittima e assalitore non si conoscevano. Gli investigatori ipotizzano che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici, anche se al momento non risulta in cura presso alcuna struttura sanitaria.
5: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante il derby della Mole. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, ritenendo che abbia lanciato un lacrimogeno in modo non conforme alle procedure previste e incurante delle possibili gravi conseguenze. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio quel lacrimogeno a colpire il tifoso durante i disordini. Il padre di Marco Basoccu sostiene che il poliziotto fosse consapevole di aver ferito il figlio e chiede che venga allontanato dalle forze dell'ordine. Il legale dell'agente replica che il proprio assistito ha risposto a tutte le domande del giudice e che ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.
4: Chiudiamo con lo sport. Sabato ricco di soddisfazioni per il tennis italiano a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con autorità la greca Maria Sakkari in 2 set, 6-1 e 6-2, conquistando gli ottavi di finale. Impresa anche per Flavio Cobolli, che dopo un avvio difficilissimo rimonta Karen Khachanov imponendosi al 5° set con un punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Attesi in campo anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In Formula 1 a Silverstone è Kimi Antonelli a conquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre George Russell chiude la seconda fila con l'altra Mercedes. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: La musica indipendente in radio con le sue novità discografiche, 4 novità al giorno attraverso Saranno Sonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi la prima novità di oggi, un ritorno, quello dei Beans. Ve li ricordate? Il nuovo singolo è Samba.

0: ricordati da molti per la loro versione di Come pioveva. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Samba Bahia è il titolo del nuovo singolo. Novità di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione invece è Terra, il singolo di Francesca Sapio, tra le novità di Saranno Suonati.
1: Ogni

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra. Tra le segnalazioni di oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente, Il sole sorge sempre per tutti, è invece il singolo di Sinforosa.

Sinforosa saranno suonati con Il sole sorge sempre per tutti. Fabio Martorana a chiudere lo spazio di oggi con Sono felice di farti sapere.

Sono felice di farti sapere, il singolo di Fabio Martorana a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Saranno Suonati.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Lungo la provinciale 90 si viaggia a senso unico alternato per una manifestazione nel comune di Rovegro dalle 8 alle 18 di domenica 5 luglio. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
6: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
6: cazzo, e adesso?
5: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Venerdì e sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.